cuore e vide il mondo fino allora incomprensibile avere finalmente un senso nelle tue parole e si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale, la tenerezza di vederti piangere stringendoti